0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: tes émotions. Monte le son avec Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

son qui te fait vibrer seulement sur Radio Topitalia.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Ho provato a volare, mi ha fatto piacere vedere i miei piedi per aria. Ma mi è mancato il freddo che provo dormendo da solo in un letto a una piazza. È stupito la vita per quando...

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: Stop Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Come chissà ciò che potrebbe fare male.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
2: Posso fumare a letto un brutto video.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: Pop Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Italia, première radio italienne de France.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma

0: Celete su Radio Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: morire. Ringraziamo il cielo che almeno stanotte ti ho vista.
1: L'estate è pazza su Radio Topita.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se c'è

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nove, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Quando mi sei, chiamami. Fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Ho provato a vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
2: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: Top Italia.
1: Hey. Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota a furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: A stile guardo mondo, e dindo mune sperte, e che tempeste notte, mare a divento, e la confonne van, arrugginisce cannone.

0: poti scordare di me, di me, di noi.
1: L'estate è pazza su Radio Top.

I più grandi successi sono su Top Italia.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

dance pose da un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Pop Italia, première radio italienne de France.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: I più grandi successi sono su Top Italia. L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck & Clement featuring Serena Brancale e The Colors, parte 9, Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è un

e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Se ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene,
1: dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
1: Basta.
0: E non dimenticare.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

l'ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è
1: Merck and Cremont featuring Serena Brancale e The Colors, parte nota Summer Remix.
0: Disco estate Top Italia.

era il disco estate Top Italia di questa settimana. Vous écoutez Top Italia estate.

0: Usecute Top Italia Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'estate è pazza su Radio Top Italia.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

0: avec Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?